Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Das Omen.
1: Steam Ear. Sound Ear che tu quello che sound to ear.
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 15-15 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 20 luglio. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro continuano a mettervi in difficoltà perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano la casa e la famiglia. In amore siete irrequieti. Toro, la Luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non funzionano. Il lavoro può offrirvi una bella occasione. Gemelli, sarete di ottimo umore grazie alla Luna che vi rende simpatici e chiacchieroni, non passerete inosservati. Anche in amore sarete più estroversi. Cancro, piccole incomprensioni in famiglia, vi sentirete ostacolati dagli impegni casalinghi e sarete piuttosto nervosi. Concedetevi una serata di relax solo con il partner. Leone, il lavoro vi assorbirà quasi completamente e non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore è il giorno giusto per fare un programma dettagliato con il partner. Vergine, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce la vostra autostima. Bilancia, bellissima luna nel vostro segno che fa crescere il desiderio di ripartire, di riprendere in mano progetti che sembravano sul punto di arenarsi. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. Scorpione, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi dovrete organizzarvi al meglio. Controllate le scadenze. Sagittario, le critiche del partner possono anche farvi male, ma spesso sono vere. Quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Sul lavoro sarete liberi di esprimere le vostre idee. Capricorno, il contrasto della Luna crea ritardi e piccoli inconvenienti. Non perdete la calma e cercate di affrontare una cosa alla volta. L'amore riuscirà a farvi dimenticare lo stress della giornata. Acquario, la Luna amica vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare. Evitate quelle che vi fanno perdere tempo. L'amore può farvi ritrovare il sorriso. Pesci, arriva una giornata ricca di opportunità sul lavoro. Sarete abili a studiare le strategie giuste per ottenere un ottimo risultato. L'amore vi rende gelosi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata. E io riesco a mantenere la sua promessa.

0: I'm sexy and I know it. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
2: Troppo Forti.
3: Hai capito?
4: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Soul Children! Now here's what I want you all to do for me.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR, centrale nuorese, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acqua Cadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 20 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne e sui principali rilievi. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie, con valori ancora pienamente estivi, soprattutto durante le ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli, inizialmente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con progressiva attenuazione e possibile rotazione dai quadranti sud-orientali. I mari risulteranno generalmente poco mossi, condizioni tranquille sul mare di Sardegna, sul canale di Sardegna e sul Tirreno. In sintesi, sarà un lunedì caratterizzato da sole, caldo e condizioni meteorologiche stabili su tutta la Sardegna. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sul nostro profilo Facebook per tenervi aggiornati con le previsioni del tempo della Sardegna.

0: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare, dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary. E nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: No matter what the people say, these sounds lead the way.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 20 luglio. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro continuano a mettervi in difficoltà perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano la casa e la famiglia. In amore siete irrequieti. Toro, la Luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non funzionano. Il lavoro può offrirvi una bella occasione. Gemelli, sarete di ottimo umore grazie alla Luna che vi rende simpatici e chiacchieroni, non passerete inosservati. Anche in amore sarete più estroversi. Cancro, piccole incomprensioni in famiglia, vi sentirete ostacolati dagli impegni casalinghi e sarete piuttosto nervosi. Concedetevi una serata di relax solo con il partner. Leone, il lavoro vi assorbirà quasi completamente e non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore è il giorno giusto per fare un programma dettagliato con il partner. Vergine, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce la vostra autostima. Bilancia, bellissima luna nel vostro segno che fa crescere il desiderio di ripartire, di riprendere in mano progetti che sembravano sul punto di arenarsi. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. Scorpione, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi dovrete organizzarvi al meglio. Controllate le scadenze. Sagittario, le critiche del partner possono anche farvi male, ma spesso sono vere. Quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Sul lavoro sarete liberi di esprimere le vostre idee. Capricorno, il contrasto della Luna crea ritardi e piccoli inconvenienti. Non perdete la calma e cercate di affrontare una cosa alla volta. L'amore riuscirà a farvi dimenticare lo stress della giornata. Acquario, la Luna amica vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare. Evitate quelle che vi fanno perdere tempo. L'amore può farvi ritrovare il sorriso. Pesci, arriva una giornata ricca di opportunità sul lavoro. Sarete abili a studiare le strategie giuste per ottenere un ottimo risultato. L'amore vi rende gelosi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrand, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrand non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 20 luglio. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro continuano a mettervi in difficoltà perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano la casa e la famiglia. In amore siete irrequieti. Toro, la Luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non funzionano. Il lavoro può offrirvi una bella occasione. Gemelli, sarete di ottimo umore grazie alla Luna che vi rende simpatici e chiacchieroni, non passerete inosservati. Anche in amore sarete più estroversi. Cancro, piccole incomprensioni in famiglia, vi sentirete ostacolati dagli impegni casalinghi e sarete piuttosto nervosi. Concedetevi una serata di relax solo con il partner. Leone, il lavoro vi assorbirà quasi completamente, non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore è il giorno giusto per fare un programma dettagliato con il partner. Vergine, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce la vostra autostima. Bilancia, bellissima luna nel vostro segno che fa crescere il desiderio di ripartire, di riprendere in mano progetti che sembravano sul punto di arenarsi. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. Scorpione, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi dovrete organizzarvi al meglio. Controllate le scadenze. Sagittario, le critiche del partner possono anche farvi male, ma spesso sono vere. Quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Sul lavoro sarete liberi di esprimere le vostre idee. Capricorno, il contrasto della Luna crea ritardi e piccoli inconvenienti. Non perdete la calma e cercate di affrontare una cosa alla volta. L'amore riuscirà a farvi dimenticare lo stress della giornata. Acquario, la Luna amica vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare. Evitate quelle che vi fanno perdere tempo. L'amore può farvi ritrovare il sorriso. Pesci, arriva una giornata ricca di opportunità sul lavoro. Sarete abili a studiare le strategie giuste per ottenere un ottimo risultato. L'amore vi rende gelosi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno conquista la vostra attenzione.

altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR, centrale nuorese, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acqua Cadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 20 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne e sui principali rilievi. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie, con valori ancora pienamente estivi, soprattutto durante le ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli, inizialmente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con progressiva attenuazione e possibile rotazione dai quadranti sud-orientali. I mari risulteranno generalmente poco mossi, condizioni tranquille sul mare di Sardegna, sul canale di Sardegna e sul Tirreno. In sintesi, sarà un lunedì caratterizzato da sole, caldo e condizioni meteorologiche stabili su tutta la Sardegna. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sul nostro profilo Facebook per tenervi aggiornati con le previsioni del tempo della Sardegna.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Logical. Logical.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 20 luglio. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro continuano a mettervi in difficoltà perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano la casa e la famiglia. In amore siete irrequieti. Toro, la Luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non funzionano. Il lavoro può offrirvi una bella occasione. Gemelli, sarete di ottimo umore grazie alla Luna che vi rende simpatici e chiacchieroni, non passerete inosservati, anche in amore sarete più estroversi. Cancro, piccole incomprensioni in famiglia, vi sentirete ostacolati dagli impegni casalinghi e sarete piuttosto nervosi, concedetevi una serata di relax solo con il partner. Leone, il lavoro vi assorbirà quasi completamente, non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore è il giorno giusto per fare un programma dettagliato con il partner. Vergine, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce la vostra autostima. Bilancia, bellissima luna nel vostro segno che fa crescere il desiderio di ripartire, di riprendere in mano progetti che sembravano sul punto di arenarsi. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. Scorpione, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi dovrete organizzarvi al meglio. Controllate le scadenze. Sagittario, le critiche del partner possono anche farvi male, ma spesso sono vere. Quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Sul lavoro sarete liberi di esprimere le vostre idee. Capricorno, il contrasto della Luna crea ritardi e piccoli inconvenienti. Non perdete la calma e cercate di affrontare una cosa alla volta. L'amore riuscirà a farvi dimenticare lo stress della giornata. Acquario, la Luna amica vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare. Evitate quelle che vi fanno perdere tempo. L'amore può farvi ritrovare il sorriso. Pesci, arriva una giornata ricca di opportunità sul lavoro. Sarete abili a studiare le strategie giuste per ottenere un ottimo risultato. L'amore vi rende gelosi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: È caldissima! Speaker simpaticissimi! Programmi giovanissimi! Radio Domus Novas! La radio che

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerea italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi, nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cattolini.

0: caldo e appuntamento a domani.
1: Maurillo, vieni qui!
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
3: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: happening. He's too much. Ride, daddy, ride. Hi-yo, dinosaur. Ride, daddy, ride. Get 'em, man. Like Hillsville.
1: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
2: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
1: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
2: Troppo Forti con Alex DC.
3: Hai capito?
4: Ho capito sì, mica sono scemo.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrand. Un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrand non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 20 luglio. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro continuano a mettervi in difficoltà perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano la casa e la famiglia. In amore siete irrequieti. Toro, la Luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non funzionano. Il lavoro può offrirvi una bella occasione. Gemelli, sarete di ottimo umore grazie alla Luna che vi rende simpatici e chiacchieroni, non passerete inosservati, anche in amore sarete più estroversi. Cancro, piccole incomprensioni in famiglia, vi sentirete ostacolati dagli impegni casalinghi e sarete piuttosto nervosi, concedetevi una serata di relax solo con il partner. Leone, il lavoro vi assorbirà quasi completamente, non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore è il giorno giusto per fare un programma dettagliato con il partner. Vergine, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce la vostra autostima. Bilancia, bellissima luna nel vostro segno che fa crescere il desiderio di ripartire, di riprendere in mano progetti che sembravano sul punto di arenarsi. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. Scorpione, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi dovrete organizzarvi al meglio. Controllate le scadenze. Sagittario, le critiche del partner possono anche farvi male, ma spesso sono vere. Quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Sul lavoro sarete liberi di esprimere le vostre idee. Capricorno, il contrasto della Luna crea ritardi e piccoli inconvenienti. Non perdete la calma e cercate di affrontare una cosa alla volta. L'amore riuscirà a farvi dimenticare lo stress della giornata. Acquario, la Luna amica vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare. Evitate quelle che vi fanno perdere tempo. L'amore può farvi ritrovare il sorriso. Pesci, arriva una giornata ricca di opportunità sul lavoro. Sarete abili a studiare le strategie giuste per ottenere un ottimo risultato. L'amore vi rende gelosi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione. Ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Maurillo, vieni qui, vieni qui.
1: Cosa vuoi?
0: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
1: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
0: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
2: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR, centrale nuorese, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico.

0: alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per acqua calda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 20 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne e sui principali rilievi. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie, con valori ancora pienamente estivi, soprattutto durante le ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli, inizialmente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con progressiva attenuazione e possibile rotazione dai quadranti sud-orientali. I mari risulteranno generalmente poco mossi, condizioni tranquille sul mare di Sardegna, sul canale di Sardegna e sul Tirreno. In sintesi, sarà un lunedì caratterizzato da sole, caldo e condizioni meteorologiche stabili su tutta la Sardegna. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sul nostro profilo Facebook per tenervi aggiornati con le previsioni del tempo della Sardegna.

0: È lunedì 20 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico, che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare, dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Nova.
2: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrain, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrain non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 20 luglio. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro continuano a mettervi in difficoltà perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano la casa e la famiglia. In amore siete irrequieti. Toro, la luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non funzionano. Il lavoro può offrirvi una bella occasione. Gemelli, sarete di ottimo umore grazie alla luna che vi rende simpatici e chiacchieroni, non passerete inosservati. Anche in amore sarete più estroversi. Cancro, piccole incomprensioni in famiglia, vi sentirete ostacolati dagli impegni casalinghi e sarete piuttosto nervosi. Concedetevi una serata di relax solo con il partner. Leone, il lavoro vi assorbirà quasi completamente e non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore è il giorno giusto per fare un programma dettagliato con il partner. Vergine, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce la vostra autostima. Bilancia, bellissima luna nel vostro segno che fa crescere il desiderio di ripartire, di riprendere in mano progetti che sembravano sul punto di arenarsi. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. Scorpione, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi dovrete organizzarvi al meglio. Controllate le scadenze. Sagittario, le critiche del partner possono anche farvi male, ma spesso sono vere. Quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Sul lavoro sarete liberi di esprimere le vostre idee. Capricorno, il contrasto della luna crea ritardi e piccoli inconvenienti. Non perdete la calma e cercate di affrontare una cosa alla volta. L'amore riuscirà a farvi dimenticare lo stress della giornata. Acquario, la luna amica vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare. Evitate quelle che vi fanno perdere tempo. L'amore può farvi ritrovare il sorriso. Pesci, arriva una giornata ricca di opportunità sul lavoro. Sarete abili a studiare le strategie giuste per ottenere un ottimo risultato. L'amore vi rende gelosi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Naturalmente una delle canzoni più romantiche e intense del repertorio dei Negrita, Magnolia, è dall'anno 2003. Un ben ritrovati a tutti voi. Io sono Alex De Sì, in console. Per la parte tecnica c'è Stefano Calisto. Fa caldo? Sì, abbastanza, abbastanza caldo, ma qui dobbiamo dire che ci stiamo difendendo bene con l'aria condizionata. Poi quando esco da qui, non voglio pensarci. Rimanete lì, continuate a fare quello che stavate facendo, che al resto ci pentiamo noi.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti, troppo forti con Alex De Sì.
4: Ah, sai? No no no no no no no no no no no no. Hey, I've been waiting all night for this moment. I've been waiting all year for this moment. I've been pitching.

Sì, d'estate il gelato, poi quello artigianale va veramente alla grande. È vero, io lo mangio e lo gusto alla grande anche nel periodo invernale. So pazzo per i gelati. E che devo fare? È così. Però non sarei molto convinto ad assaggiare il Bosco dei 100 acri. È un gelato con gusto a base di fior di latte, miele selvatico, pino scozzese, porcini e limone. Lì direi passo. Non ne sono molto convinto. Non sono gli ingredienti di un piatto salato, ma quelli del gelato che ha appena conquistato il titolo mondiale. A crearlo è stato Christian Wu, anima della gelateria Giotto a Bruxelles, vincitore del Gelato Festival World Master al termine di una selezione che ha coinvolto oltre 3.500 professionisti provenienti da tutto il mondo, e il suo Bosco dei 100 acri ha battuto in finale ben 33 gelatieri di 18 paesi con una combinazione decisamente fuori dall'ordinario. Molto fuori dall'ordinario. A convincere la giuria internazionale è stato proprio questo Bosco dei 100 acri, una creazione che prende ispirazione dall'immaginario di Winnie the Pooh e dal mondo naturale. Un gelato tutt'altro che convenzionale, piazzante sulla carta, che però riesce a trovare un equilibrio sorprendente tra note balsamiche, dolcezza, acidità, sfumatura e natura umami. È proprio questa capacità di coniugare tecnica, creatività e narrazione ad aver conquistato i giudici del concorso, consacrando Wu tra i protagonisti assoluti della gelateria contemporanea. Non me ne volere, Wu, ma io preferisco un bel gelato al pistacchio e nocciola.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Soundcheck, prove di successo.
1: Elena Camo ci propone Niente prove, un singolo dal forte impatto radiofonico che invita ad alzare il volume e cantare con convinzione una sola verità. Chissà quanto vale, non accetta più mezze misure.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: Dove siete di bello? Siete in vacanza? Sotto l'ombrellone, mi raccomando. Oppure dentro il centro commerciale. Tanti si infilano nel centro commerciale in questo periodo, anch'io ogni tanto. Dai, io odio andare nei centri commerciali, però di questi periodi si sta bene, belli freschi, dobbiamo dire. Dai, ovunque dove voi siate, grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. E abbiamo fatto anche una carrellata di notizie strane, curiose, particolari di ladri imbranati. In Florida, ladro entra di notte in giardino, non vede la cacca del cane, ci scivola, sbatte la testa e sviene. I proprietari lo trovano la mattina stessa in cortile con la furtiva ancora in mano e viene arrestato senza nessun inseguimento. Succedono anche queste cose. Invece a Roma, ladro ruba in un negozio di scarpe. Per scappare veloce infila un paio nuove di scarpe, due numeri più piccoli, e dopo 100 metri inizia a zoppicare dal dolore. I carabinieri lo raggiungono camminando tranquillamente e se lo portano via. In Brasile invece, dopo una rapina, il ladro scappa e decide di nascondersi dalla polizia. Entra nel primo portone aperto e si chiude in bagno. Era la centrale di polizia, si è consegnato da solo.
1: Troppo forti! Troppo forti!
0: E dopo questa carrellata di notizie assurde, di ladri imbranati, arriva il bel salto indietro nel tempo. Andiamo all'anno 1988, rimaniamo in tema, in questo mondo dei ladri, Antonello Venditti.

E abbiamo ascoltato Antonello Venditti, come sanno tutti, è un romanista doc, no? È un grande tifoso della Roma. E ora invece arriva Achille Lauro, lui è un tifoso dichiarato della Lazio, nonostante ci siano state delle polemiche scaturite nel mese di marzo per alcune foto con la sciarpa della Roma in vista di un suo concerto allo Stadio Olimpico. Vabbè, dai, che sarà mai? Oh, grazie per aver scelto la nostra radio.

0: troppo forti.
1: Sa roba, sound check. Prove di successo.
2: Protagonista di questo appuntamento del sound check, clamore con spiaggia artificiale.

0: spiaggia artificiale, Clamore firma il suo brano più luminoso e immediato, lasciandosi attraversare da atmosfere estive senza rinunciare alla profondità che caratterizza la sua scrittura.
1: Sassa roba, sa roba, sa soundcheck,
2: soundcheck, prove di successo.

0: Wagner con Capo Verde, così abbiamo fatto un saltino indietro nel tempo con la musica di Marco Wagner. Ma a proposito, Capo Verde, mondiali, e noi parliamo proprio con Marco oggi, parleremo con Marco per fuori dai mondiali. Beh, lui ci ha capito, eh.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Eccoci, ci siamo pronti. Marco, ci sei?
3: Ci sono, ciao Alex.
0: Ciao.
3: Che piacere ritornare.
0: Sì, a volte ritornano, come dire.
3: Fortunatamente anche più che a volte.
0: E siamo contenti di questo. Allora Marco, questo nuovo singolo che sta andando veramente molto bene, fuori dai mondiali.
3: Sì, guarda, devo dire sono molto molto contento, perché da una realtà assolutamente locale, ossia italiana, diciamo, siamo riusciti ad arrivare fino alle pagine del New York Times.
0: Ma dai, non era vero, quella era una fake, dai, era una fake, l'ho visto, dai, di la verità.
3: Guarda,
0: complimenti.
3: Anch'io pensavo così, quando mi è arrivato il messaggio, perché mi è arrivato il messaggio della loro caporedattrice, mi ha detto: guarda, abbiamo visto il video, ci piace molto, stiamo scrivendo un articolo sull'Italia che è stata... Su cosa vuol dire per l'Italia non essere qualificati ai mondiali, e ci farebbe molto piacere farti un'intervista. Quindi mi sono dovuto fare mezz'ora di intervista in inglese, non facile come questa di oggi con te e piacevole come questa di oggi con te, perché insomma chiacchierare con te in italiano è molto piacevole. Lì è stato sicuramente un'esperienza bellissima, però anche un po' più faticosa per chi non è madrelingua come me.
0: Certo. Che ti hanno chiesto? Posso saperlo?
3: No, poi guarda, quello che un po' si legge, chiaramente tante altre cose, loro erano interessati anche nel capire che cosa mi avesse spinto, diciamo, qual era l'ispirazione dietro questa canzone e il mondo che racchiudeva, e quindi poi insomma gli ho parlato un po' di questo, gli ho raccontato un po' questo, e è stata sicuramente un'esperienza che ricorderò, perché
0: certo,
3: poi il New York Times è quello che è in grado di far cascare i presidenti americani, quindi insomma che si occupi di me è sicuramente un onore, un piacere molto grande.
0: Bella cosa, complimenti. Beh, quando la pera casca vicino all'albero vuol dire qualcosa di buono c'è, no?
3: Beh sì, sicuramente mi fa piacere, poi se me lo dici te mi fa molto piacere, quindi io cerco di lavorare sempre al meglio, di fare le cose nel migliore dei modi. Poi quando fai musica, ma così come quando dipingi piuttosto che quando fai uno spettacolo teatrale, il bello è proprio che non puoi piacere a tutti, è proprio impossibile.
0: Certo.
3: E quindi quello è impossibile, però nel mio piccolo io cerco sempre di fare un prodotto che poi possa essere riconosciuto come prodotto di qualità. Ci si prova, dai.
0: Certo. Ma ti è venuto veramente in mente di questa? Mi stanno prendendo in giro, una fake?
3: Ma sì, perché mi è arrivato così di botto questo messaggio,
0: uh-huh,
3: e che questa caporedattrice aveva avuto il mio numero, poi non so come, e e quindi chiaramente non è che normalmente ti contatta il New York Times, per e quindi insomma ha fatto molto piacere. Poi era già l'articolo, era già stato fatto dal 24 ore, dal Messaggero, realtà italiane molto importanti, però insomma non ti aspetti mai che poi oltreoceano possano essere interessati a una tua canzone.
0: Certo. Ah, l'ascoltiamo assieme, poi saremo nuovamente qui e parleremo, va bene?
3: Molto volentieri.
0: Rimani con noi, Marco Wagner con Fuori dai Mondiali.

0: Fuori dai mondiali, fuori dai guai, dalla voce di Marco Aktner. Aktner? Ah, lo dico bene, Aktner. Ho troppo tedesco.
1: Sì. No, vabbè, dai, diciamo che va bene. La cosa difficile è che la T c'è, ma si deve sentire molto poco. Però lo sanno fare bene soltanto i tedeschi, quindi va bene. L'importante è che si capisca che sono io, poi.
0: Allora, Marco, stai già lavorando, stai già lavorando qualcosa per l'inverno?
1: Sì, guarda, in realtà allora ho già lavorato finora, adesso per un mesetto interrompo perché sto facendo un po' di date in giro, quindi quindi diciamo che questo periodo poi trovare il tempo per scrivere, per produrre è complicato, però ho già scritto delle cose che ovviamente, come sai, se poi vanno in porto sei il primo che le ascolta, il primo che mi dà un'opinione.
0: Uno dei primi, non è il primo, dai, uno dei primi.
1: Ma
0: uno,
1: guarda, veramente,
0: tanti...
1: non sto scherzando, io ho una rubrica e quando ho un singolo pronto, però ancora non ho deciso se farlo uscire o no, io lo mando a te e altre 4-5 persone di cui
0: grazie, allora. Allora grazie.
1: No, no, ma grazie a te che ogni volta mi dai il tuo parere, quindi
0: grazie.
1: Sono io che ringrazio te.
0: Ma io sono di bocca buona, dai. Io sono di bocca buona. No, scherzi a parte. Bravo, complimenti veramente.
1: Grazie
0: e
1: mille.
0: Questa mi è piaciuta ancora di più, devo dirti la verità. Mi piacciono tutte,
1: ma
0: le tue.
1: Secondo me questa, al di là se piace o meno la canzone, però ti proietta in un mondo che non c'è più, purtroppo, però che abbiamo vissuto tutti.
0: Certo.
1: E se l'hai vissuto
0: noi più grandi, vissuto,
1: diciamo,
0: tutte, vissuto tutte
1: ai,
0: noi più grandi
1: fino ai trentenni l'hanno vissuto.
0: Certo.
1: Quel mondo
0: ci dispiace per loro, no, per il millennium.
1: Esatto,
0: come li chiamano,
1: esatto.
0: Generazione
1: e
0: Z, come sono
1: quel mondo, secondo me riviverlo così anche per 3 minuti ti dà quella sensazione di piacevole malinconia e nostalgia che ti ci fa un po' ritornare.
0: Sì, veramente, cosa stupenda. A me mi è venuto in mente, ascoltando il suo brano, proprio appena me l'hai mandato, quando ero piccolissimo, avevo 6 anni, 7 anni, quando l'Italia in Messico, anni 70, nel 70.
1: Perché poi, secondo me, più vai indietro nel tempo e più era un momento d'aggregazione,
0: sì,
1: televisioni erano poche,
0: c'è solo la Rai,
1: capito? Adesso invece c'è le telefonini, tablet, cose così,
0: sì,
1: comunque sia uno se lo può vedere pure da solo a un angolo, ma all'epoca pure se tu eri una persona asociale, se volevi vedere la partita eri costretto ad andare in un maxi schermo in piazza in mezzo a 2000 persone.
0: Oppure all'inizio in casa dei familiari che avevano i televisori.
1: Esattamente, che erano pochi.
0: Certo.
1: Era un momento di grande aggregazione.
0: Sì,
1: io
0: così
1: indietro non l'ho vissuto, però diciamo, già il mondiale del 2006 io me lo ricordo.
0: Io bene. Purtroppo sì, o per fortuna sì, non lo so, perché sono più vecchio. Nel 70 avevo 7 anni.
1: Senza purtroppo, per fortuna, è un semplice dato di fatto.
0: Ah,
1: dai,
0: sì,
1: così. così non ci stanno né pro né contro.
0: Nelle tue serate lo stai proponendo, sì?
1: Sì, questo ovviamente sta in tutti i concerti. Ultimamente ci ho chiuso le serate, però insomma sì, non può mancare, questa nella playlist estiva non può mancare.
0: Oh, per l'autunno, come dicevi prima, che canzoni ci dobbiamo aspettare da Marco?
1: Guarda, ti dico la sincera verità, non lo so, nel senso che ho un po' di roba pronta, poi però non so quale sarà il singolo che uscirà e quando uscirà, queste sono valutazioni che si fanno sempre un po' sul momento, però sto scrivendo, che per me è già una cosa buona, perché poi ci sono periodi in cui uno scrive tantissimo, periodi in cui magari stai un po' fermo, invece in questo periodo sto producendo, sto facendo cose, quindi sicuramente qualcos'altro uscirà a breve.
0: Per saperne di più di te, dove vanno a cercarti? Io lo so, ma dove vanno a cercarti i nostri ascoltatori?
1: Ovviamente cercando Marco Aktner mi potete trovare sia su Spotify, sia su Instagram, sia ovunque si ascolti e si faccia musica e insomma io poi cerco di rispondere sempre a tutti e magari a volte datemi un po' di tempo, ma perché fortunatamente siete in tanti a scrivermi.
0: No, non è che grazie a New York Times qualche giorno mi scrivi: Alex, devo fare una serata negli Stati Uniti.
1: Questo non lo so.
0: Magari.
1: Intanto già comunque un po' di cose internazionali quest'anno l'ho fatte, sono stato a Malta e poi sarò a Ibiza e Formentera, quindi insomma...
0: Già lo eri stato? Già lo eri stato, mi sembra, Ibiza.
1: Già ero stato l'anno scorso, ritornerò anche quest'anno e per di più ci dovrebbe essere anche una doppia data a Formentera, quindi insomma... un po' di date, diciamo così, non solo nei confini nazionali ci saranno e poi New York non lo so, forse per ora no, ma mai dire mai.
0: Mai dire mai. Un grande in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Grazie in lupo e grazie mille come al solito per avermi ospitato e per credere sempre in quello che faccio.
0: Sei grande. Ciao Marco, alla prossima.
1: Un abbraccio forte, ciao a tutti voi.
2: Troppo
1: ciao.
2: Forti con Alex De C.
3: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio.

0: Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Torniamo a parlare di ladri imbranati. Negli Stati Uniti, ladro ruba da un'auto un GPS portatile, scappa a casa tutto contento. Peccato però che il GPS era acceso e il proprietario l'ha tracciato in tempo reale. La polizia ha bussato alla porta 15 minuti dopo e il ladro ha detto:
1: io pensavo che funzionasse solo in macchina.
0: Sembrano storie tratte da film comici o da barzellette, ma sono storie reali. Questa è in Italia, un ladro entra in un negozio di notte, ruba quello che può, quando vuole uscire però si accorge che la strada cinesca era bloccata. È in trappola, panica e chiama i carabinieri.
2: Sono chiuso dentro, venite ad aiutarmi.
0: Sono arrivati e l'hanno arrestato con le furtive in mano.

0: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
1: Le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate. Andiamo all'anno 1986. La Hit Run to Me di Tracy Spencer fu un clamoroso successo estivo, nato quasi per caso, pensate un po'. Lanciò poi la cantante britannica in cima alle classifiche italiane, scalzando anche Madonna dai primi posti. E con questo brano Tracy Spencer vinse anche il Festival Bar nella categoria Disco Verde.

Era l'anno 1986 quando Tracy Spencer ci proponeva Run to Me, le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate qui all'interno di Troppo Forti, ma ora arrivano nuovamente le canzoni dei giorni nostri.

0: Troppo Forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
3: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR, centrale nuorese, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acqua Cadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 20 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne e sui principali rilievi. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie, con valori ancora pienamente estivi, soprattutto durante le ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli, inizialmente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con progressiva attenuazione e possibile rotazione dai quadranti sud-orientali. I mari risulteranno generalmente poco mossi, condizioni tranquille sul mare di Sardegna, sul canale di Sardegna e sul Tirreno. In sintesi, sarà un lunedì caratterizzato da sole, caldo e condizioni meteorologiche stabili su tutta la Sardegna. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sul nostro profilo Facebook per tenervi aggiornati con le previsioni del tempo della Sardegna.
2: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 20 luglio. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro continuano a mettervi in difficoltà perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano la casa e la famiglia.

0: anche in amore sarete più estroversi. Cancro, piccole incomprensioni in famiglia, vi sentirete ostacolati dagli impegni casalinghi e sarete piuttosto nervosi. Concedetevi una serata di relax solo con il partner. Leone, il lavoro vi assorbirà quasi completamente e non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore è il giorno giusto per fare un programma dettagliato con il partner. Vergine, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce la vostra autostima. Bilancia, bellissima luna nel vostro segno che fa crescere il desiderio di ripartire, di riprendere in mano progetti che sembravano sul punto di arenarsi. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. Scorpione, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi dovrete organizzarvi al meglio. Controllate le scadenze. Sagittario, le critiche del partner possono anche farvi male, ma spesso sono vere. Quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Sul lavoro sarete liberi di esprimere le vostre idee. Capricorno, il contrasto della luna crea ritardi e piccoli inconvenienti. Non perdete la calma e cercate di affrontare una cosa alla volta. L'amore riuscirà a farvi dimenticare lo stress della giornata. Acquario, la luna amica vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare. Evitate quelle che vi fanno perdere tempo. L'amore può farvi ritrovare il sorriso. Pesci, arriva una giornata ricca di opportunità sul lavoro. Sarete abili a studiare le strategie giuste per ottenere un ottimo risultato. L'amore vi rende gelosi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20

0: Gaio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno, nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca, nel 1890 il pittore Giorgio Morandi, nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: spendere e un po' meno forse.
1: Se sai dove e cosa controllare.
0: Dai, scopriamolo.
2: Sono pillole di AI.
0: AI Chiara, dimmi la verità. Tu quando organizzi una vacanza apri prima la valigia o il conto in banca?
1: Il conto in banca, ovvio. Così capisco subito quanto posso sognare.
0: E oggi quei sogni in certi casi possono avere un piccolo aiutante.
1: L'intelligenza artificiale?
0: È sempre lei. Sempre più persone la usano per risparmiare quando organizzano ad esempio un viaggio.
1: Ma in che modo? Mi trova un albergo a metà prezzo?
0: No, magari. In realtà confronta in pochi secondi migliaia di voli, hotel o noleggio auto.
1: Cose che io farei.
0: Sì, in 3 sere 12 schede aperte sul computer.
1: Esattamente.
0: Dai, lei riesce anche a suggerire alternative intelligenti.
1: Tipo?
0: Tipo partire il martedì invece del sabato, scegliendo un aeroporto vicino o cambiando il giorno per le date.
1: E a volte basta davvero poco per risparmiare.
0: Sì, anche centinaia di euro, soprattutto nei periodi di alta stagione.
1: Quindi non cerca solo il prezzo più basso.
0: Ma va, no, cerca il migliore equilibrio tra costo, orari, durata del viaggio e addirittura preferenze personali.
1: Se io dico che odio gli scali di 10 ore...
0: cercherà di evitarteli.
1: Grazie.
0: Oppure può costruire un itinerario completo con voli, hotel, ristoranti e persino cose a visitare.
1: Praticamente è un agente di viaggio digitale.
0: Sì, con una piccola differenza.
1: E qual è?
0: Analizza una quantità enorme di dati in pochissimo tempo.
1: Però c'è un dettaglio.
0: Dai, sentiamo.
1: I prezzi online cambiano continuamente.
0: Esatto. E molti siti usano sistemi di prezzo dinamico.
1: Cioè,
0: se aumenta la domanda, aumentano anche i prezzi. È lo stesso motivo per cui un volo può costare una cifra al mattino e un'altra alla sera.
1: Quindi anche gli algoritmi parlano con altri algoritmi.
0: Sì, in un certo senso sì.
1: E allora l'AI può prevedere quando conviene prenotare?
0: No, non ha la sfera di cristallo, ma analizza l'andamento dei prezzi e può suggerire se acquistare subito o aspettare.
1: Quindi aumenta le probabilità di fare un buon affare.
0: Esatto, ma non può garantire il prezzo perfetto.
1: Insomma, qualche sorpresa può sempre esserci.
0: Sì, fa parte del viaggio.
1: Alla fine mi sembra che l'intelligenza artificiale non faccia esattamente magie.
0: Assolutamente no, ma fa una cosa più concreta.
1: Quale?
0: Ti aiuta a prendere decisioni migliori mettendo insieme informazioni che da soli, diciamo, impiegheremo ore a confrontare.
1: E forse il vero risparmio non è solo quello economico.
0: No, ma anche il tempo passato a cercare l'offerta giusta.
1: Perché le vacanze dovrebbero iniziare quando parti.
0: Esattamente, e non dopo una settimana passata a confrontare prezzi davanti al computer. E il più delle volte succede proprio quello. Ma comunque fateci sapere cosa fate durante le ferie. A domani.
1: Ciao.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Memories of Mad Desire.
2: Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90.

Si parte ragazzi, eccoci qua, ciao a tutti, sono Marco Mari e sono pronto per condurvi nei prossimi 52 minuti in un bel viaggio all'interno della musica che si ballava nelle discoteche degli anni 70, 80, 90, grandi successi del passato che ogni tanto ci vengono riproposti anche in chiave moderna, ma noi ci occupiamo degli originali, come ad esempio questo? No, assolutamente no! Detto questo, direi che possiamo partire. Partiamo piuttosto morbidi e piuttosto lenti, che dite? Partiamo con una produzione italianissima del DJ Carrara.

Il nostro Let the Music Play di oggi l'abbiamo aperto con questo DJ, oggi si direbbe anche end producer, no? Per fare un pochino più figo. Alberto Carrara, in arte Carrara, che per alcuni anni ci ha allietato con le sue belle produzioni da Festival Bar. Lui era sempre presente al Festival Bar, in questo caso con Shine of Dance, ma ricordiamo anche Oh Oh Oh Bandido, oppure il suo primo singolo che era Disco King, originariamente uscito in versione strumentale e poi versato anche in versione vocale. Proseguiamo il nostro percorso, ragazzi. Questa prima parte la passiamo come sempre con gli anni 80, poi la seconda la apriremo con il disco degli anni 70, la completeremo con la house music, gli ultimi 17 minuti dei nostri 52 a disposizione, dato per dare un po' i numeri, invece saranno ad appannaggio della musica da discoteca degli ultimi 10 anni del Novecento. Produzione italiana anche questa, sebbene nel 1985 fu una cover di un mitico brano di Mr. Mister, ovvero Broken Wings. Loro si facevano chiamare Mr. DJ. Sentite che bella comunque questa versione per essere ballata, questa canzone anche in discoteca. Decisamente pregevole.

Abbiamo ritrovato quest'oggi Mr. DJ con questa cover di Broken Wings di Mr. Mister. Vediamo di completare la nostra prima parte di Let the Music Play con questo pezzo di Sandra, anch'esso del 1985. Stiamo parlando di Maria Magdalena. Per lei è stato il motivo d'esordio e poi di successi, ne ha inanellati tutta una serie che non stiamo comunque qui ad elencare.

0: E con Maria Magdalena di Sandra Amici abbiamo completato la prima parte di Let the Music Play. Andiamo in pausa.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.
0: E vai che si va, ragazzi. Eccoci entrati nella parte centrale del nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica da discoteca del passato, ma del passato lontano, 70, 80 e 90. Questi sono i decenni che prendiamo in esame in questo nostro appuntamento per ricordare e riportare alla luce quelle canzoni che a noi che c'eravamo ci hanno fatto divertire parecchio. A proposito di anni 70, eccona qua. Noi questa canzone la ricordiamo anche per una cover che venne realizzata nel 1989 dall'Arabel. Questa era l'originale. Loro si chiamano Camouflage, You've Got the Power.

Siamo nel 1976, quando le canzoni venivano ancora realizzate da veri batteristi, da veri bassisti, da veri violinisti, eccetera, eccetera, no? Non era ancora sintetizzato niente. Questo era You've Got the Power per Camouflage. Dal 1976 passiamo al 1982, ragazzi. Dicevo, eccoli qua. Ritorniamo alla produzione italiana. Just let me see you want me tonight, or turn your face to the door.

E con i Brand Image abbiamo completato il percorso all'interno di Led Music Play per quanto concerne la musica commerciale degli anni 80. Ora passiamo alla house music. Le due canzoni che ci porteranno alla seconda pausa. Eccola qua la prima. Stiamo parlando di quel genere musicale che ha stravolto il mondo della dance a partire dal 1987 e almeno fino al 1990. Partiamo con una produzione statunitense.

Produzione, dicevo, statunitense, questa di Adonis, decisamente molto molto molto particolare. Andiamo con qualcosa di più conosciuto, dai. Lui si chiama DJ Lillywell, sì, è proprio lui. È uno dei tre ideatori poi di Black Box insieme a Limoni e Semplice, il Lele Davoli. Sentite questo pezzo.

0: con il DJ Lillywell, quando ancora non era insieme a Limoni e Semplici per il terzetto fantastico di Black Box. Ragazzi, abbiamo completato la seconda parte del nostro Let the Music Play, abbiamo chiuso anche la parentesi house, ora ci attende la dance degli anni 90, ma dopo la pausa.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Das Omen.
3: Io. Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
3: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

Bene ragazzi, eccoci entrati anche quest'oggi nella terza ed ultima parte del nostro appuntamento con Let the Music Play, lo spazio che a questo punto non è più dedicato alla musica dance degli anni 70 o degli anni 80, bensì è dedicato alla musica dance degli anni 90, che apriamo così. Ma che bella sigla da intro, eh?

0: But you keep me out there.
1: Roberto Zanetti, in arte W, è stato un grande protagonista della musica dance degli anni 90. Ha lanciato degli artisti, ad esempio Ice MC, Alexia, ha fatto delle cover importanti e anche dei pezzi inediti come questo Part Time Lover. Proseguiamo il nostro percorso, amici. Arriva ora 20 Fingers, Lick It, lei che è sempre stata molto molto trasgressiva e controcorrente, provocatrice, eccetera. Qui picchiamo forte.

ci abbiamo picchiato dentro bene con questa Lick It di Miss 20 Fingers, le 20 dita. Allora, l'abbiamo aperta questa terza parentesi all'interno di Let The Music Play con un grande personaggio, un grande producer, stiamo parlando del W, ma che dire di Fargetta, ragazzi? This Time, Sexy Night, anche lui è stato un grandissimo, che poi tra l'altro la sua produzione l'ha portata avanti anche negli anni 2000, Fargetta, il Get Far. Beh, lo ritroviamo con un suo grande motivo di una 33-34 anni fa, robetta che comunque si balla tuttora bene anche oggi nelle serate a tema. Beh, del resto lui ha fatto parte di una scuderia importantissima, quella di Claudio Cecchetto, mica pizza e fichi, eh?

0: Secondo me è uno dei più bei motivi realizzati da Fargetta. Lui ne ha realizzati tanti, ma questo This Time Sexy Night è semplicemente meraviglioso. E noi ragazzi, quando ce la facciamo, quando ci proviamo, anzi quando ci impegniamo, cerchiamo di regalarvi sempre l'extended version delle canzoni dance, anche perché insomma rispetto al 12 pollici, rispetto al 7 pollici, il 12 pollici, quindi quello che una volta era il disco mix, regala molte più sensazioni, ci sono molti più effetti, oltre che naturalmente il brano quasi sempre è anche decisamente più lungo, anche perché i 45 giri, questo lo dico per i teenagers che non li hanno magari nemmeno mai visti, avevano una durata inferiore ai 5 minuti. I dischi mix invece erano in extended, quindi in versione molto lunga, talvolta arrivavano anche 8-9 minuti. Va bene ragazzi, intanto noi con il Fargetta This Time Sexy Night, una canzone che ci ricorda un'estate di tante estate fa, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro spazio. Io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Let the Music Play. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrand, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varennes, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrand non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varennes inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varennes si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
5: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: avvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Nonostante il caldo, ragazzi, siamo qua. Ciao a tutti, sono Marco Mari, immancabile con il mio DJ Box. 60 minuti da vivere intensamente con la musica dance degli ultimi 50 anni, praticamente. Si parte dagli anni 70 e si arriva ai giorni nostri. Decennio dopo decennio attraversiamo tanti bei ritmi che ci hanno fatto divertire in questo mezzo secolo di musica dance. Partiamo con Team From Shaft, dai, su, forza! Teniamo alto il morale della truppa, nonostante il caldo, l'afa e tutto quello che naturalmente è il corollario di cose che si fanno o che ci sono in estate.

Ma quanto era bello questo pezzo, eh? Team from Shaft, dalla famosa colonna sonora del film altrettanto celebre. Allora ragazzi, l'apertura del nostro programma l'abbiamo fatta, adesso non ci resta che continuare. Passiamo agli anni 80. Lui lo abbiamo imparato a conoscere nel 1984 con un singolo decisamente molto bello. Assomigliava un po' come tipologia di musica ai Like Chopin di Gazebo. Beh, del resto Gazebo aveva proprio creato un filone di brani molto melodici. Duke Lake all'epoca si era presentato con Do You. Questo singolo invece è di un anno e mezzo dopo. Stiamo parlando di Dance Tonight. Decennio dopo decennio, ragazzi, arriveremo alla metà del nostro appuntamento, che sarà separata dalla seconda dal disco afro dell'Afro Time. Dopodiché si riprenderà con la successiva cinquina di pezzi che ci porteranno alla conclusione col disco ballato in italiano. Ed ora appunto un po' di musica made in Italy con Duke Lake.

Che bello che era questo Open Your Eyes, era il 1992, ragazzi. Loro si chiamano Black Box, sembra impossibile, ma sono quelli di Ride on Time, I Don't Know Anybody Else, Everybody, Everybody, eccetera, eccetera, eccetera. Anche la riproposizione in chiave degli anni 90 di un pezzo di Earth, Wind and Fire. Tra l'altro questo è un singolo estratto da un vero vinile. E così momentaneamente salutiamo il Novecento ed apprestiamoci a vivere gli anni 2000. E lo facciamo rimanendo ancora in tema di musica made in Italy, perché dopo aver ospitato Duke Lake, dopo aver dato spazio a Black Box, è arrivato il momento anche di Rudy J, con questa bella riproposizione di un pezzo anche qui piuttosto anzianotto. Comunque ce lo ascoltiamo, beh, adesso non è recente nemmeno questa, visto che siamo nei primi anni 2000.

me be who I wanna be.

0: Ma quanto è carico questo Feel on the Ground dell'accoppiata Nicky Romero e Anouk, a completare la prima parte del nostro DJ Box, l'appuntamento con la musica dance degli ultimi 50 anni in compagnia di Marco Mari. Ma adesso ci attende, come già annunciato, l'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

0: DJ Box, la storia della musica dance raccontata da Marco Mari.
1: Eccoci entrati nella seconda parte del nostro DJ Box, amici, accantonato anche l'Afro Time. Ritorniamo agli anni 70 e poi, decennio dopo decennio, arriveremo ai giorni nostri, con il tutto a chiudersi col disco ballato in italiano.

Ma che classe, che raffinatezza. Jane Chandler lo abbiamo ritrovato quest'oggi con la sua Get Down. È stato il secondo artista degli anni 70 a partecipare nel nostro appuntamento di quest'oggi. Ritorniamo agli anni 80 e piano piano dobbiamo ripassare la fila, no? Partendo dagli anni 70, poi 80, 90, fino ad arrivare ai giorni nostri. Questo è un pezzone. Ryuichi Sakamoto, loro si chiamavano anche Clock on Five. Pezzo interamente strumentale, ma affascinante e bellissimo.

ascoltando DJ Box. Il ritmo e la storia della musica dance te li racconta Marco Mari. Get up, get up, get up to control your...

Siamo tornati al 1992, amici, per questo secondo ed ultimo brano dedicato all'ultimo decennio del Novecento. Il DJ atomico Herbie, già atomico di suo, e l'energetica Steffi, con Come On Boy. Entriamo negli anni 2000 e ci fermiamo al 2009, quando Black Eyed Peas ci facevano ballare un'estate intera con I Got A Feeling. Ancora un pezzo degli anni 2000 e poi il disco ballato in italiano, e avremo completato anche quest'oggi la nostra playlist all'interno del DJ Box.

0: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
1: E così ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi al completamento della nostra playlist. Io, Marco Mari, ho terminato i miei minuti a disposizione. Vi saluto sulle note di questo pezzo che sa tanto di mondiale di calcio, che insomma sono ormai agli sgoccioli. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e alla prossima. Ciao, chiudiamo con il Maracanã, dai.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR, centrale nuorese, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acqua Cadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 20 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne e sui principali rilievi. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie, con valori ancora pienamente estivi, soprattutto durante le ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli, inizialmente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con progressiva attenuazione e possibile rotazione dai quadranti sud-orientali. I mari risulteranno generalmente poco mossi, condizioni tranquille sul mare di Sardegna, sul canale di Sardegna e sul Tirreno. In sintesi, sarà un lunedì caratterizzato da sole, caldo e condizioni meteorologiche stabili su tutta la Sardegna. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sul nostro profilo Facebook per tenervi aggiornati con le previsioni del tempo della Sardegna.
5: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico, che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare, dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary. E nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrand, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varennes, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrand non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varennes inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varennes si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
6: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
7: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR, centrale nuorese, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acqua Cadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 20 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne e sui principali rilievi. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie, con valori ancora pienamente estivi, soprattutto durante le ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli, inizialmente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con progressiva attenuazione e possibile rotazione dai quadranti sud-orientali. I mari risulteranno generalmente poco mossi, condizioni tranquille sul mare di Sardegna, sul canale di Sardegna e sul Tirreno. In sintesi, sarà un lunedì caratterizzato da sole, caldo e condizioni meteorologiche stabili su tutta la Sardegna. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sul nostro profilo Facebook per tenervi aggiornati con le previsioni del tempo della Sardegna.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione. Ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Radio Domus Novas
3: Radio. Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della Protezione Civile. Tune in Black Planet Radio Show hosted by Paolo Garoli.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerea italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR, centrale nuorese, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acqua Cadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 20 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne e sui principali rilievi. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie, con valori ancora pienamente estivi, soprattutto durante le ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli, inizialmente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con progressiva attenuazione e possibile rotazione dai quadranti sud-orientali. I mari risulteranno generalmente poco mossi, condizioni tranquille sul mare di Sardegna, sul canale di Sardegna e sul Tirreno. In sintesi, sarà un lunedì caratterizzato da sole, caldo e condizioni meteorologiche stabili su tutta la Sardegna. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sul nostro profilo Facebook per tenervi aggiornati con le previsioni del tempo della Sardegna.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrand, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrand non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
4: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
5: Golden Classic.
4: Con Marchio Del Vice.
5: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
4: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
6: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
7: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
2: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: spendere un po' meno forse.
1: Se sai dove e cosa controllare.
0: Dai, scopriamolo.
2: Sono pillole di AI.
0: AI Chiara, dimmi la verità. Tu quando organizzi una vacanza apri prima la valigia o il conto in banca?
1: Il conto in banca, ovvio. Così capisco subito quanto posso sognare.
0: E oggi quei sogni in certi casi possono avere un piccolo aiutante.
1: L'intelligenza artificiale?
0: È sempre lei. Sempre più persone la usano per risparmiare quando organizzano ad esempio un viaggio.
1: Ma in che modo? Mi trova un albergo a metà prezzo?
0: No, magari. In realtà confronta in pochi secondi migliaia di voli, hotel o noleggio auto.
1: Cose che io farei.
0: Sì, in 3 sere 12 schede aperte sul computer.
1: Esattamente.
0: Dai, lei riesce anche a suggerire alternative intelligenti.
1: Tipo?
0: Tipo partire il martedì invece del sabato, scegliendo un aeroporto vicino o cambiando il giorno per le date.
1: E a volte basta davvero poco per risparmiare.
0: Sì, anche centinaia di euro, soprattutto nei periodi di alta stagione.
1: Quindi non cerca solo il prezzo più basso.
0: Ma va, no, cerca il migliore equilibrio tra costo, orari, durata del viaggio e addirittura preferenze personali.
1: Se io dico che odio gli scali di 10 ore...
0: cercherà di evitarteli.
1: Grazie.
0: Oppure può costruire un itinerario completo con voli, hotel, ristoranti e persino cose a visitare.
1: Praticamente è un agente di viaggio digitale.
0: Sì, con una piccola differenza.
1: E qual è?
0: Analizza una quantità enorme di dati in pochissimo tempo.
1: Però c'è un dettaglio.
0: Dai, sentiamo.
1: I prezzi online cambiano continuamente.
0: Esatto. E molti siti usano sistemi di prezzo dinamico.
1: Cioè
0: se aumenta la domanda, aumentano anche i prezzi. È lo stesso motivo per cui un volo può costare una cifra al mattino e un'altra alla sera.
1: Quindi anche gli algoritmi parlano con altri algoritmi.
0: Sì, in un certo senso sì.
1: E allora l'AI può prevedere quando conviene prenotare?
0: No, non ha la sfera di cristallo, ma analizza l'andamento dei prezzi e può suggerire se acquistare subito o aspettare.
1: Quindi aumenta le probabilità di fare un buon affare.
0: Esatto, ma non può garantire il prezzo perfetto.
1: Insomma, qualche sorpresa può sempre esserci.
0: Sì, fa parte del viaggio.
1: Alla fine mi sembra che l'intelligenza artificiale non faccia esattamente magie.
0: Assolutamente no, ma fa una cosa più concreta.
1: Quale?
0: Ti aiuta a prendere decisioni migliori mettendo insieme informazioni che da soli, diciamo, impiegheremo ore a confrontare.
1: E forse il vero risparmio non è solo quello economico.
0: No, ma anche il tempo passato a cercare l'offerta giusta.
1: Perché le vacanze dovrebbero iniziare quando parti.
0: Esattamente, e non dopo una settimana passata a confrontare prezzi davanti al computer. E il più delle volte succede proprio quello. Ma comunque fateci sapere cosa fate durante le ferie. A domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: fare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Amici radioascoltatori, benvenuti. Benvenuti nell'anno 1997 con la nostra macchina del tempo che ci riporta e ci fa conoscere e incontrare decenni meravigliosi insieme. Tempo Zero Gold è un sogno di mezza estate, è il mio e il vostro sogno, dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Le Roi, 24orenews.it, poi Roma. Ben trovati, benvenuti. Abbiamo delle versioni reloaded grazie alla nostra antenna nazionale in syndication, con centinaia e centinaia di migliaia di like e ascolti anche in reloaded, perché il bello degli anni che abbiamo vissuto, o per tutti coloro che non li hanno vissuti, il bello è riviverli. Rigorosamente in onda, in diretta, benvenuti, bentrovati sulla nostra antenna nazionale. Quanti anni avevate se c'eravate nel lontano 1997? Io avevo compiuto appena i miei primi 18 anni, ecco, il cammino meraviglioso della vita, il cammino meraviglioso dell'età. Questa è la settimana del 1997, dal 20 al 26 luglio, va bene così? Ok, ecco. Andremo a scoprire quell'anno meraviglioso, l'anno che ha consacrato definitivamente gli Aqua con il loro grande, e posso dire, posso azzardare, unico successo, Barbie Girl. Ecco, il successo planetario che ha veramente lanciato il gruppo danese e il loro pop Quick Game is Glamour, tanto per dire. Barbie, visto che in questa settimana, poi tra l'altro il prossimo weekend, sarò in quel di Fiuggi, ecco, dove tratteremo e festeggeremo il Comic and Game con l'intelligenza artificiale, quale occasione migliore, ecco. Vi aspetto a Fiuggi, mi raccomando. Il weekend della festa in centro Fiuggi, Piazza Nassiria, lo diciamo perché è bello. Vi aspetto lì. E allora, amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati. L'estate di Barbie Girl, se mai ce ne fosse bisogno, l'estate della Barbie raccontata dagli Aqua. Estate 1997, estate con noi allora, sulla nostra antenna nazionale, proprio con gli Aqua, iniziamo l'appuntamento di oggi.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Every day I wake up, I hope I'm dreaming.
3: Andava in scena l'anno 1997.
2: I can't believe this shit.
3: L'anno che è stato il culmine degli anni 90, un ponte perfetto tra nostalgia, tra l'analogico e l'imminente brivio del nuovo millennio. C'era un'energia strana nell'aria. Un mix di ottimismo tecnologico tra la nascita di internet come fenomeno di massa e un velo di malinconia pop. Era l'anno degli albori, dei primi vaggiti della TV satellitare. Anno 1997. Sospeso e incastonato prima dell'arrivo del nuovo millennio. Anno 1997, dove tutto sembrava possibile, e forse già lo era, il preludio del cambio perfetto.

benvenuto nell'anno 1997, il quale non è stato solo un numero su un calendario, ma un vero e proprio stato mentale, l'ultimo grande rifugio del mondo analogico, prima che internet cambiasse per sempre il modo di intendere e di volere. 1997 è stato l'ultimo anno, uno degli ultimi, del Novecento, un anno sospeso in cui eravamo i piedi ancora piantati nella terra calda dei ricordi analogici, ma gli occhi già rivolti al bagliore digitale del nuovo millennio. C'era una strana e bellissima malinconia. Era il 1997. Sapevamo, senza ancora poterlo dire, che stavamo vivendo gli ultimi giorni dell'innocenza, quando per trovarsi bastava un muretto e non una notifica del social media. 1997, sulla tua antenna.

incastonato in dei ricordi meravigliosi. Il 1997 era uno di quegli anni, gli ultimi, dove gli amanti della musica aspettavano la notte per registrare la bobina, perché c'era ancora il sacro terrore che lo speaker parlasse sopra le canzoni. Era l'anno degli amici della cassettina. Il 1997 sarebbe stato uno di quegli ultimi anni del Novecento che avrebbe segnato per sempre il cambiamento dell'ascolto della musica. Con l'arrivo di internet sarebbe arrivato anche il peer-to-peer, quello illegale. Tra qualche anno avrebbe sbarcato e sarebbe sbarcato nei computer degli italiani il tanto amato e odiato Emule e Torrent, che avrebbero cambiato per sempre le etichette musicali e avrebbero massacrato l'editoria. L'estate del 1997 rimarrà per sempre un fermo immagine. Il vento tra i capelli, le note di una cassetta consumata dal sole e la sensazione che il mondo fosse immerso misteriosamente in una speranza che presto sarebbe arrivata, in un futuro che molti non si sarebbero neanche aspettati. 1997, uno degli alti e meravigliosi e uno degli ultimi anni del secolo del Novecento.

tante volte in classifica, quindi anche in Tempo Zero Selecta, Summer Selecta, lo abbiamo nominato, lo nomino spessissimo, Molella, Fargetta, i grandi DJs di quell'emittente che comunque era in giro in quel dì, ad esempio, delle grandi, tra l'altro, perché non dirlo, era in giro nel mare, ecco, delle onde del mare, soprattutto quelle romagnole. Gaia, Molella, siamo nell'estate 1997, benvenuti, bentrovati in questa settimana magnifica, meravigliosa, con la nostra macchina del tempo che si è accesa ormai decenni or sono, visto che siamo partiti dalle estati meravigliose dagli anni degli anni 60. Benvenuti, bentrovati, c'è Simone Papini a tenervi compagnia dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto, a livello televisivo da Roma e poi ovviamente a Milano, Leroy, 24orenews.it. Siamo arrivati all'estate del 1997, in quell'anno che poi, tra l'altro, a livello geopolitico, beh, insomma, cambiò per sempre il momento che definisce l'estate 1997 o l'anno. È stata la fine di quell'estate, ma l'anno era iniziato già sotto il segno dei grandissimi cambiamenti storici. L'addio di Lady Diana. Sono passati 31 anni e quell'agosto era il 31 agosto, l'evento che ha fermato il mondo. La tragica morte della principessa del Galles. A Parigi insieme a Dadi Al-Fayed, e ha scatenato veramente un'ondata di commozione globale mai vista prima. Quell'estate del 1997 iniziarono i primi sospetti a livello politico, geopolitico, perché molti sostennero, e a parte lo fanno ancora, tra l'altro, tanto per dire, che quell'incidente di Lady Diana e Dodi Al-Fayed sarebbe stato comunque un attentato. Molti da quell'estate, da quel 31 agosto, avrebbero iniziato a dare un po' la colpa a livello, possiamo dirlo, ecco, di ciò che sarebbe accaduto, delle responsabilità politiche e anche poi, se volete, perché no, insomma, no, delle poltrone di quel regno, ecco, chiamiamola così. Quindi quell'estate si chiude nel silenzio profondo di un lutto collettivo, culminato nel funerale sulla note di Céline Dion e Elton John, la scomparsa di Madre Teresa il 5 settembre, pochi giorni dopo di Lady Diana se ne andava anche nel 1997 colei che è diventata santa, ecco, la santa di Calcutta, raddoppiando il senso di smarrimento globale. Ovviamente, insomma, Suor Teresa, la morte fu completamente differente rispetto a quella, appunto, della compagnia.

altro ha rivoluzionato il modo di intendere e di volere anche la musica. Adesso siamo molto presi e abbiamo capito che il reggaeton, la musica festaiola, va anche d'inverno. Però negli anni 90 si aspettava queste estate degli anni 90, gli anni 80 non ancora, ma negli anni 90 aspettavamo il tormentone, i tormentoni, la musica reggaeton. Ecco, sarebbe arrivato lui, tra l'altro, Ricky Martin, con il suo pezzo musicale che fece ballare tutta l'estate, il pezzo musicale che venne presentato, ovviamente, manco a dirlo, ormai dalla fine degli anni 80, per tutti gli anni 90 lo sappiamo, il famoso Festival Bar. Ecco, venne ospite in Italia, faceva impazzire tutti gli adolescenti. Lui era il bello e dannato, alcuni lo chiamavano e lo osannavano. Lui è e rimarrà sempre, ovviamente, Ricky Martin. Con la sua Maria faceva ballare quell'ultimo periodo del secolo degli anni 90, quell'ultimo Novecento. Nel 1997, l'estate dei jukebox, c'era Maria. Un, due, tre, un passito.

Maria, estate 1997, estate con noi. Come fa? Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate. Siamo nell'estate 1997, lui Ricky Martin, dal lontano 1997 è diventato veramente un pilastro della musica Latina Express, così veniva chiamata, identificato dall'industria musicale globale ed ha veramente abbattuto ogni frontiera e ha abbandonato le barriere per gli artisti ispirati appunto a livello musicale. Prima di questa svolta a livello musicale era già un fenomeno, stella della musica e quindi anche della televisione in America Latina. Nato e noto nel film degli adolescenti come ad esempio membro della boy band, proprio da lì veniva. Mondo, il successo che poi arrivò per Ricky Martin fu veramente esponenziale, vogliamo dirlo, globale, ecco. Sul palco Ricky Martin, lui fece molta gavetta con appunto il Manudo, il successo solista. Negli anni 90 ha pubblicato veramente album incredibili successivamente. L'icona pop dal 1997 era già considerato veramente un sex symbol, ecco, e un idolo delle folle nel mondo. La svolta avvenne, dicevamo, nel

1997 con i mondiali di calcio, perché il punto di svolta iniziale appunto con la Coppa della Vida, ad esempio, tanto per dire, ecco, Ricky Martin partiva da lì con The Cowboy Gaze, scelto come inno ufficiale dei mondiali di calcio della Francia 1996, del 1998. Il brano diventò la hit non soltanto dell'estate, ma insomma, ma l'impatto anche a livello pubblico, perché l'effetto è Grammy 1999, perché proprio prima di chiudere il millennio, il 49esimo edizione del Grammy Awards, che vinse la permanenza a livello storico, perché Martin si è anche esibito dal vivo con la Coppa della Vida, arriverà più avanti e sicuramente durante le prossime settimane, andando a vivere 1998-99, andando a chiudere il 900, lo incontreremo, ecco, Livi la Vida Loca, tanto per dire, ecco, l'apertura tra l'altro della strada per la musica latina. Ne parlavamo poco fa, perché noi aspettavamo, li amavamo questi pezzi musicali, sarebbero diventati reggaeton poi più avanti, e lo dobbiamo sicuramente a Ricky Martin. Li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei colleghi dell'Antenna in syndication, per farci prendere la nostra primissima pausa e poi torniamo immediatamente nell'estate del 1997, dal 20 al 26.

0: Radio Domus Nova.
1: Amica di giorno, compagna di notte.
2: Questa è l'estate del 1997.

se chiudi gli occhi puoi tornare in quell'anno meraviglioso, incastonato tra la fine e l'inizio del nuovo millennio. Il gel per capelli, i primi click dei download che si bloccavano. Ci sono anni che passano e anni che restano come cicatrici d'oro nella memoria. Il 1997 ci ha salutati così, lasciandosi sulla sua prima grande, una nuvola invisibile, a guardare l'orizzonte di un futuro che stava per travolgerci. Era il 1997, dove i primi albori di una tecnologia che ci avrebbe cambiato la vita l'avrebbe fatta da padrona. Questo è il 1997, sulla tua antenna nazionale, in un'estate da ricordare.

L'estate del 1997 sarebbe stata l'ultimo brivido prima del lancio dall'analogico al digitale. L'estate del 97 profuma ancora di salsedine, ritmi da sviluppare, canzoni che non potevi scappare alla radio. È stata l'ultima volta in cui potevamo perderci ancora nell'avventura romantica e non in un problema di segnale. Il ritmo delle spiagge. Le canzoni estive del 97 non erano semplici tormentoni, ma la colonna sonora di un mondo che ballava, ballava a piedi nudi, ignorava che il tempo stesse cambiando per sempre. La libertà dei gettoni, che ci si cercava delle cabine telefoniche con le dita ancora sporche di sabbia, affidando le proprie promesse ad un gettone o ad una scheda telefonica. C'era un calore diverso in quel sole di fine millennio, come se la giovinezza del mondo avesse deciso di dare il massimo prima di cambiare pelle e farlo per sempre. Estate con noi, nell'estate del 1997.

anno 1997, l'anno, l'estate delle boy band, dei grandi successi internazionali italiani. E se l'estate del 97 è stato un bacio rubato sotto un cielo di stelle calde, l'autunno ci ha restituito un nuovo mondo che stava cambiando pelle. Tra le prime email inviate, col timore che i lettori CD che saltavano in tasca camminavano dritti verso un futuro senza vortici e senza nuove grandi novità che ancora non conoscevamo. Il 97 non è stato solo un anno sui calendari, ma è stato un momento del mondo nuovo, quando le spiagge si sono svuotate ed è rimasta la consapevolezza di aver vissuto un'epoca d'oro, quell'epoca d'oro che non sarebbe mai tornata. Le camicie a quadri e i primi SMS, un inverno basato e passato con scambiarsi messaggi brevi, passati a parole per parole, quando ogni carattere aveva il peso di un battito cardiaco. Gli short messenger e i loro primi centesimi che scorrevano se superavi quelle parole che lasciavano il brivido di una camminata insieme. Il 97 ci ha tolto icone immense, lasciandoci un po' di solitudine, ma anche un po' uniti nel dolore e nella bellezza della loro eredità. Il 97 è stato l'anno in cui abbiamo capito che il domani stava arrivando davvero, ma finché è durato quell'estate siamo stati immortali in un mondo più semplice, e nel modo più semplice ci siamo portati dietro la sua storia.

0: c'era Sanremo anche quell'anno 1997. Sì, Laura non c'è. C'era l'anno di Sanremo, di A Casa di Luca, ad esempio, di Silvia Salemi, dei Jalise che vinsero. Benvenuti ragazzi, amici radioascoltatori, ci state inondando di migliaia e migliaia di messaggi. Lui, Laura non c'è, un giovanissimo Neck, questi occhi di ghiaccio che avrebbero cambiato comunque la musica italiana. Lui era lei, gli amici e tutto il resto. Laura c'è, Laura c'è. Laura c'è, un gran bell'album, tra l'altro, semmai ce ne fosse bisogno. Neck, un giovanissimo Neck e un giovanissimo Mike Buongiorno, perché se dovessimo dare un'occhiata al Sanremo di quell'anno, tra l'altro, troveremo un giovane Mike Buongiorno come presentatore, affiancato da Valeria Marini e un giovanissimo Piero Cambietti, tutti giovani. La classifica della top 5 di quell'anno non c'era, non si posizionò Neck, attenzione, assolutamente no. Ebbe un enorme successo con Laura non c'è nel Sanremo 1997, ma non si piace tra i primi 5. Attenzione, lo sappiamo, chi vince il Festival di Sanremo sicuramente può avere successo, ma anche gli ultimi o comunque chi si piazza un pochino nei gradini più bassi, il successo ce l'ha comunque, e ne è testimone sicuramente Neck con Laura non c'è. Quell'anno vinsero i Jalise con Fiumi di parole, tra l'altro molto criticati perché c'era chi pensava che li avessero clonato quel pezzo musicale. Vinse al secondo posto Anna Oxa con Storie, c'era Siria, Sei tu, e poi Silvia Salemi con A Casa di Luca, Fausto Leali, non ami che te. Questo era un po' il Festival di Sanremo che incontreremo, anche questi pezzi musicali, anche se un po' in pillole. Era l'anno 1997 dove Hong Kong torna in Cina. Eh sì, dal 1 luglio, dopo 156 anni il dominio britannico, la bandiera del Regno Unito viene ammalata. Ecco, la fine ufficiale dell'era, quella colonizzante, dell'inizio del nuovo settore globale a livello economico e storico. Il delitto di Marta Rosso nel 9 maggio proprio del 1997, l'Italia, l'opinione pubblica è sconvolta dall'omicidio della studentessa della città, la Sapienza a Roma, un mistero mediatico che terrà incollati milioni di radio e telespettatori per mesi. E poi il terremoto in Umbria, nelle Marche, il 26 settembre del 1997, l'autunno si apre con il dramma del sisma che fa crollare parte delle volte della Basilica di San Francesco d'Assisi. E alcuni sostengono: potevate fare di più, eh? Noi siamo ancora un po' così, guardate che è la realtà. C'è anche però la moda, lo stile, il mondo che cambia, perché l'estate del 1997 la parola d'ordine era una sola: contrasto. Da un lato il minimal, quindi il minimalismo più rigoroso, dall'altro l'esposizione del pop più sfacciato, mettiamolo così. Ecco, la tragedia di Versace il 15 luglio, perché il cuore dell'estate, Giovanni Versace, viene assassinato davanti alla sua villa di Miami. Questo evento spacca in due il mondo della moda, finisce l'era dell'eccesso e quindi degli anni 90 e si consacra lo stile più cupo e, se volete, anche minimalista di Miccio, Prada. Ecco, c'era anche Tom Ford allora con Gucci, i pantaloni a vita bassa. Nel 1997 top corti che lasciavano veramente scoperto l'ombelico, ecco, l'ombelico del mondo veniva chiamato, con le zeppe dei grandi stivali, tra l'altro, e i ragazzi con le Spice Girl, i grandi, le boy band di cui abbiamo testimoniato e ascoltato, sfuggivano i capelli con la riga, quella con la riga in mezzo, e il gel, tra l'altro, ecco, il modo di essere, perché il 1997 si era costantemente connessi ma in modo analogico, non c'erano gli smartphone, ci si doveva appuntamento con un'ora precisa e ci si incontrava al classico muretto. Il 1997, la leggendaria tra le grandi magnetiche, il pubblico virtuale del Giappone che tutti cercavano di tenere in vita, tra l'altro. C'era questa cultura pop che faceva spola nella vita. Amici radioascoltatori, faremo un salto, sapete, in compilation, perché come tutti gli anni anche il 1997 ha dato veramente lustro a grandi pezzi musicali che ancora ci tengono compagnia e li conosciamo. C'era Marina Rei con la sua Primavera, che tra pochissimo troveremo dopo la pausa pubblicitaria, e i pezzi di Sanremo che abbiamo un po' toccato insieme a Neck con Laura Non C'è. Continuate a rimanere con noi incastonati nella meravigliosa capsula della macchina del tempo, dell'anno e dell'estate 1997, linea all'antenna nazionale in syndication per farci prendere la nostra seconda e ultima pausa.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: Questa è la mia, è la nostra, è l'estate di tutti, l'estate dell'anno 1997.

estate 1997, una delle ultime del Novecento. Estate 1997, una delle ultime estate dei jukebox. Una delle ultime estate, prima della musica analogica in affitto, prima dell'arrivo della musica in streaming e i primi vagiti dei film a noleggio o a pagamento nelle TV satellitari. Estate dell'anno 1997, l'anno delle compilation eterne.

fiumi di parole tra noi. Prima o poi ci portano via. Sono trascorsi ben 31 anni e i Jalis non hanno più partecipato al Festival di Sanremo. Vincitori sicuramente fecero la storia con questo pezzo musicale, dopodiché però insomma purtroppo tra varie bocciature, ecco, durante la loro presentazione per i pezzi musicali, ne sappiamo qualcosa sicuramente anche in questi ultimi anni, anche all'ultimo di Amadeus. Jalis, fiumi di parole, ci hanno riportati a quel Sanremo 1997 e sicuramente quello fu il loro ultimo Festival di Sanremo, nonostante appunto la vincita. C'era il pezzo, tra l'altro, che venne molto chiacchierato anche da quelli di Striscia la Notizia. Alcuni ben pensanti musicali sostenevano che se veniva accelerato il pezzo musicale somigliasse moltissimo ad un pezzo musicale anglosassone. Quindi, come ogni anno, anche l'estate del 1997 si parlava del vincitore, comunque della kermesse, dei vincitori in questo caso dei Jalis, però con tante polemiche, con fiumi di parole. A livello televisivo la grande generazione, che è veramente quella di Bim Bum Bam, tanto per dire, ecco, le sale cinematografiche che hanno sfornato dei grandi capolavori, al cinema sicuramente il Titanic. Beh, insomma, sicuramente sì. Il Titanic è stato il grande caso per eccellenza. Io, grazie o a causa, adesso ancora devo capirlo, comunque sia, My Heart Will Go On, il mio cuore andrà avanti anche dopo di te. Ecco, il Titanic con My Heart Will Go On fu veramente la colonna sonora dell'anno. Perché, insomma, fu il grande momento cinematografico per grande veramente storia di vita di questi innamorati, ovviamente, che si raccontarono la vita, che fecero in modo di vivere la loro vita. Ti fidi di me? Il grande abbraccio, tra l'altro, sulla prua della nave. E loro veramente fecero un sogno meraviglioso, uscito a fine anno in Italia nel 1998, ma il film di James Cameron polverizzò ogni record, con Leonardo DiCaprio che diventa veramente l'idolo indiscusso di ogni adolescente sul pianeta. Ecco, troveremo quella meravigliosa colonna sonora, la troveremo con My Heart Will Go On, la troveremo il prossimo anno, almeno per noi in Italia, perché appunto uscì nel 1997 negli States, ma nel 98 poi in Italia. E ancora poi La vita è bella, ed è stato un momento indimenticabile, mentre Roberto Benigni commuoveva veramente il mondo con il suo capolavoro. La saga di Harry Potter arriva da qui, la saga dei Harry Potter, dal 1997, esce nel Regno Unito e a livello planetario trasforma veramente il modo di intendere e di volere nel suo genere. Nessuno sa ancora che cambierà la storia della letteratura, perché poi con i libri, a livello televisivo, i cult esclusivi che hanno fatto veramente la storia, Buffy l'ammazza vampiri, viene da qui, sì, assolutamente sì, dal lontano 1997, l'ammazza vampiri, X-Files, che ha ucciso Laura Palmer. Friends sono veramente il palco della loro popolarità in Italia. Nel pomeriggio spopolano le repliche di sulle ali veramente della vita di quell'anno, e ovviamente continuava il successo di Beverly Hills 90210. Sarebbero arrivati anche i ragazzi di Melrose Place. L'estate vede anche il grande profondo del Festival Bar, che non smette mai di emozionare, con Amadeus, Alessia Marcuzzi. Sarebbe arrivato alla Rai per Amadeus, ma molto molto più avanti c'era anche Simona Ventura. La sera ci si incollava alla televisione con il quizzone, le repliche di Ciao Darwin, che ancora conosciamo perché quel programma di Mediaset compie 30 anni. Ciao Darwin, c'era Striscia la Notizia per i più giovani, il pomeriggio con Bim Bum Bam dei primi anni, veramente degli anni 90. La colonna sonora dell'estate del 97 non si può veramente capire il grande successo. Quell'estate è stata una delle più ricche delle hit storiche della musica italiana, un mix di grande entusiasmo, il grande artista, le canzoni iconiche del 97 che stiamo appunto cercando di celebrare. Puff Daddy mi viene in mente, tra l'altro, ecco, dando però un'occhiata anche alla classifica.
Un piccolo dettaglio, 1997, se volevi ascoltare la tua musica preferita in spiaggia dovevi avere tre cose: il Walkman, che era nato nel 1993, la cassetta o i primi lettori CD portatili, che ovviamente saltavano ogni passo perché comunque sia, ecco, non riuscivi a stare fermo, e le pile erano quelle AA per riuscire a rimanere connesso con la tua musica. Questa era l'estate meravigliosa del 1997 che ci ha fatto veramente emozionare. Classificata al quarto posto c'era lei, Silvia Salemi, ci raccontava ciò che accadeva con gli amici, tra gli amici senza smartphone ma con delle chiacchiere. Silvia Salemi e A casa di Luca.

l'estate dell'anno 1997, tutti a chiederci chi fosse Luca di Silvia Salemi. Un amico, un amante, un conoscente. L'importante è che la sera ci si ritrova tutti a casa di Luca. Questa è la nostra macchina del tempo dell'anno 1997, in una compilation, in un photo finish meraviglioso sulla tua antenna nazionale in syndication. Tempo Zero Gold, un sogno di mezza

nelle compilation degli italiani nel 1997 tra melodia, ritmo, il pum pum cianci patu patun cia di Silvia Salemi, raccontato in un brivido, passando poi per il rock toscano

nella colonna sonora di una compilation degli Innamorati non poteva mancare la cura di vita degli Innamorati tra Innamorati, di Franco Battiato, che ancora cavalca nel tempo e continua ad essere una dedica immensa per tutti coloro che hanno un cuore innamorato, nella compilation del 1997.

cavalcava nel tempo e continua ancora a farlo, The Build of Beautiful. Questo è il titolo originale della soap opera quarantennale. Pensate che nel 1997, in quell'estate, la produzione di The Build of Beautiful scelsero un viaggio a... i primi viaggi, tra l'altro, nel lago di Como. E guarda il caso, dopo 31 anni torna ad ammalarsi Taylor Hayes, almeno in Beautiful, proprio nelle puntate italiane. Beh, pensate che nel lontano 1997 invece Taylor Hayes risorgeva. E il potere di Beautiful. Le faide degli intrighi di moda, perché la rivalità tra Forrester Creation e le aziende concorrenti come la Spectra Fashion. Le ambientazioni italiane, appunto, del lago di Como. Perché tutto ciò che cavalca nel tempo rimane.

Un sogno di mezza estate. Una compilation eterna tra rock nazionale e internazionale. Pop italiano. Cantato dall'amore e dalla vita. Di un cantante. D'amore di Eros. D'amore.

con te. Io sto con te per amore, per la vita, sto con te. È la grande voce di un giovane, Eros Ramazzotti, perché eravamo tutti più giovani, quindi anche Eros Ramazzotti era più giovane. Non è che ci invecchiamo solo noi, che non siamo VIP, non è che si invecchia solo Simone Papini, eh. Tra i vari sposalizi VIP di quell'anno, beh, insomma, non possiamo non ricordare uno dei grandi, che tra l'altro è una delle voci di, se non vado errato, Sky, tanto per dire, Benedetta Parodi e Fabio Caressa, uno di quei matrimoni che ancora comunque sono sulla cresta dell'onda. Ecco, era fidanzato, ma decisero di sposarsi qualche anno dopo, nel 1997, si fidanzarono nel 99. Convolarono a nozze, quindi una coppia trentennale, possiamo dirlo. Ecco, anche Will Smith in quell'anno. Amici radioascoltatori, beh, insomma, lo dico al termine di ogni appuntamento, anche per l'anno e per l'estate 1997, ci vorrebbero ore, 97 ore, mi scrive qualcuno. Simone, vogliamo ore, ore, ore di questi anni meravigliosi, e questi sono le nostre compilation. Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia. La prossima settimana, che sarà anche sul finire del luglio del 1998, 2026, ci ritroveremo quindi tra 7 giorni qua in Syndication sulla nostra antenna nazionale, rimanete incollati. Quindi grazie veramente di cuore a tutti i tecnici fonici, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Le Roi, 24orenews.it, poi a livello televisivo Roma, con questi video meravigliosi di quegli anni che non passano mai. Buona settimana, ci sentiamo tra 7 giorni, fino a quest'ora in Syndication. Ciao!

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico, che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare, dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi, nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR, centrale nuorese, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acqua Cadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 20 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne e sui principali rilievi. le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie, con valori ancora pienamente estivi, soprattutto durante le ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli, inizialmente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con progressiva attenuazione e possibile rotazione dai quadranti sud-orientali. I mari risulteranno generalmente poco mossi, condizioni tranquille sul mare di Sardegna, sul canale di Sardegna e sul Tirreno. In sintesi, sarà un lunedì caratterizzato da sole, caldo e condizioni meteorologiche stabili su tutta la Sardegna. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sul nostro profilo Facebook per tenervi aggiornati con le previsioni del tempo della Sardegna.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Apriamo il libro.

0: poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi, che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrain, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrain non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerea italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary. E nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR, centrale nuorese, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acqua Cadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 20 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne e sui principali rilievi. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie, con valori ancora pienamente estivi, soprattutto durante le ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli, inizialmente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con progressiva attenuazione e possibile rotazione dai quadranti sud-orientali. I mari risulteranno generalmente poco mossi, condizioni tranquille sul mare di Sardegna, sul canale di Sardegna e sul Tirreno. In sintesi, sarà un lunedì caratterizzato da sole, caldo e condizioni meteorologiche stabili su tutta la Sardegna. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sul nostro profilo Facebook per tenervi aggiornati con le previsioni del tempo della Sardegna.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrain, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrain non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau. Edizioni Nord.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è... Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
9: Gli altri sono te. Rispettati.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Grazie, grazie a tutti.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR, centrale nuorese, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo per Acqua Cadda e lo svincolo per Villa Peruccio, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 20 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne e sui principali rilievi. Le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie, con valori ancora pienamente estivi, soprattutto durante le ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli, inizialmente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con progressiva attenuazione e possibile rotazione dai quadranti sud-orientali. I mari risulteranno generalmente poco mossi, condizioni tranquille sul mare di Sardegna, sul canale di Sardegna e sul Tirreno. In sintesi, sarà un lunedì caratterizzato da sole, caldo e condizioni meteorologiche stabili su tutta la Sardegna. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sul nostro profilo Facebook per tenervi aggiornati con le previsioni del tempo della Sardegna.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

0: spendere un po' meno forse.
1: Se sai dove e cosa controllare.
0: Dai, scopriamolo.
2: Sono pillole di AI.
0: Ah, Chiara, dimmi la verità. Tu quando organizzi una vacanza apri prima la valigia o il conto in banca?
1: Il conto in banca, ovvio. Così capisco subito quanto posso sognare.
0: E oggi quei sogni in certi casi possono avere un piccolo aiutante.
1: L'intelligenza artificiale?
0: È sempre lei. Sempre più persone la usano per risparmiare quando organizzano ad esempio un viaggio.
1: Ma in che modo? Mi trova un albergo a metà prezzo?
0: No, magari. In realtà confronta in pochi secondi migliaia di voli, hotel o noleggio auto.
1: Cose che io farei.
0: Sì, in 3 sere 12 schede aperte sul computer.
1: Esattamente.
0: Dai, lei riesce anche a suggerire alternative intelligenti.
1: Tipo?
0: Tipo partire il martedì invece del sabato, scegliendo un aeroporto vicino o cambiando il giorno per le date.
1: E a volte basta davvero poco per risparmiare.
0: Sì, anche centinaia di euro, soprattutto nei periodi di alta stagione.
1: Quindi non cerca solo il prezzo più basso.
0: Ma va, no, cerca il migliore equilibrio tra costo, orari, durata del viaggio e addirittura preferenze personali.
1: Se io dico che odio gli scali di 10 ore...
0: cercherà di evitarteli.
1: Grazie.
0: Oppure può costruire un itinerario completo con voli, hotel, ristoranti e persino cose a visitare.
1: Praticamente è un agente di viaggio digitale.
0: Sì, con una piccola differenza.
1: E qual è?
0: Analizza una quantità enorme di dati in pochissimo tempo.
1: Però c'è un dettaglio.
0: Dai, sentiamo.
1: I prezzi online cambiano continuamente.
0: Esatto. E molti siti usano sistemi di prezzo dinamico.
1: Cioè,
0: se aumenta la domanda, aumentano anche i prezzi. È lo stesso motivo per cui un volo può costare una cifra al mattino e un'altra alla sera.
1: Quindi anche gli algoritmi parlano con altri algoritmi.
0: Sì, in un certo senso sì.
1: E allora l'AI può prevedere quando conviene prenotare?
0: No, non ha la sfera di cristallo, ma analizza l'andamento dei prezzi e può suggerire se acquistare subito o aspettare.
1: Quindi aumenta le probabilità di fare un buon affare.
0: Esatto, ma non può garantire il prezzo perfetto.
1: Insomma, qualche sorpresa può sempre esserci.
0: Sì, fa parte del viaggio.
1: Alla fine mi sembra che l'intelligenza artificiale non faccia esattamente magie.
0: Assolutamente no, ma fa una cosa più concreta.
1: Quale?
0: Ti aiuta a prendere decisioni migliori mettendo insieme informazioni che da soli, diciamo, impiegheremo ore a confrontare.
1: E forse il vero risparmio non è solo quello economico.
0: No, ma anche il tempo passato a cercare l'offerta giusta.
1: Perché le vacanze dovrebbero iniziare quando parti.
0: Esattamente, e non dopo una settimana passata a confrontare prezzi davanti al computer. E il più delle volte succede proprio quello. Ma comunque fateci sapere cosa fate durante le ferie. A domani!
1: Ciao!

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Giornata bollente.
2: Chilling me softly.
1: Qualcosa di rinfrescante.
2: Chilling me softly.
1: Immediatamente.
2: Chilling me softly.
3: Direi di sì.
2: Chilling me softly.
4: Chilling me softly.
5: Smith.
2: Un programma di Patrizio Sigone.
6: Irresistibilmente.
5: Capito?
7: Ma dai, mettetecele tutte, dai, già che ci siete, fateci contenti e soprattutto fateci sentire un pochino di pubblicità, no? Oh, ben ritrovati, questo è Chilling Me Softly Smooth Night con questa sigla particolarissima che mi fanno dalla regia, ormai non li tengo più, ogni volta che gli chiedo la cortesia non mi cambiate la sigla, ma la fanno sempre diversa, e vogliono far morire. Ma questa era la sigla, adesso già che ci siamo vi racconto una storiella. Allora, questa sigla è stata fatta dal mio amico Danilo Gambardella e questa è la sua versione originale, questo pezzo che state sentendo. Bravissimo Danilo, che vi ricordo essere il direttore artistico del Maenza Jazz Festival 24 e 25 di luglio. Non dovete mancare perché ci sta Susanna Stivali il 24 e Stefano Di Battista il 25, ma ci racconta tutto Danilo.
8: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori, sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
7: E mentre aspettiamo di andare tutti quanti insieme a Maenza Jazz, prima edizione, la primo anno che si fa questo festival, tantissimi auguri e complimenti ovviamente a Danilo Gambardella. Noi partiamo con il nostro Chilling Me Softly Smooth Night.

0: E siamo partiti alla grandissima con il chitarrista americano Norman Brown. Questo è il suo ultimo singolo che si chiama Casual Cool. E anche oggi in Cile mi soffri tantissimi amici che ci verranno a trovare, che presenteranno i loro ultimi singoli, i loro ultimi successi. Come dopo Norman Brown sta arrivando un altro grandissimo pianista nonché compositore, Michael Browning, Together Again.
1: Hi, this is pianist and producer Michael Browning, and you're listening to my music on Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.

0: Sarà, boh, non lo so, bisogna che ci vado, così posso raccontarvi, magari spiegarvi. La mia domanda è: ma sta Maputo, che è famosa, famosissima, capitale del Mozambico, ma perché attrae così tanto i sassofonisti, in questo caso perché Eric Darius è un sassofonista, ma se noi ci ricordiamo anche del grandissimo David Sanborn, che insieme a Marcus Miller e a Bob Jane fecero la famosa Maputo, grandissimo pezzo. Questo si chiama invece Maputo Nights, che sono le notti a Maputo di Eric Darius, ultimo singolo. Appunto, vorrei andare a passare una notte a Maputo, così poi vi racconto cosa c'ha di particolare Maputo. Ma quello che invece vi voglio raccontare è che continuano a esserci tanti amici sul programma di Cilmi Softly. Vengono loro a portarmi le loro ultime fatiche, vengono loro a salutare i miei carissimi ascoltatori che siete voi, come è il caso di Tim Kish col suo ultimo Ready in Motion.
1: Hey, this is saxophonist Tim Kirsch, and you're listening to my music on Chilling Me Softly Smooth Night.

un po' di tempo fa e finalmente è arrivato l'intero album. Abbiamo ascoltato già questo brano The Phoenix di Euge Groove quando in preuscita arrivò il singolo e immediatamente io lo ebbi sulla mia scrivania. È ovvio, no? Tutte le novità stanno qui su Chill Me Softly Smooth Night. Ma adesso è arrivato anche questo album che dovrò ascoltare, ve lo voglio poi in qualche modo magari recensire sulla pagina di Chill Me Softly Smooth Night. Se non lo sapete, ogni settimana io metto il consigliato della settimana, l'album consigliato. Ma adesso un graditissimo ritorno indietro nel passato. Grazie a Nils, questa sua cover che fu del grandissimo Frankie Beverly con i suoi Mails. La ricordate questa splendida canzone? Joy and Pain a Chill Me Softly Smooth Night.

0: Una versione del chitarrista Nils del grande successo di Beverly, Frankie Beverly e dei suoi Maze. Mi è venuta voglia di riascoltarlo e chissà se una di queste prossime puntate non vi faccio riascoltare l'originale. John M. Payne. E a proposito di riascoltare, voi lo sapete che potete riascoltare ogni puntata di Chilling Me Softly direttamente sulla mia piattaforma di Chilling Me Softly, appunto, del SoundCloud. Quindi lì trovate sempre questa puntata, la puntata della settimana. L'avete ascoltata sulla radio, la potete andare ad ascoltare quando volete, sempre quando volete, sempre.
1: Se
0: di
1: vuoi
0: più
1: riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica, però.
3: Devi sbrigarci.
0: Eh sì, ti devi sbrigare. Domenica ce n'è un'altra.

0: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
1: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
0: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
1: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
3: Carol Albert, and you're listening to Chilling Me Softly, Smooth Night

E non obbligatoriamente deve essere sempre e tutto una novità. Spesso e volentieri vi vado a cercare qualcosa magari di qualche data fa, non voglio dire andare molto indietro nei secoli, ma insomma qualche anno addietro. Come è il caso appunto di questo album bellissimo da cui abbiamo ascoltato Crashing. Lei è la pianista Carol Albert, un'amica di Chilling Me Softly. E dopo questa meravigliosa artista, nonché musicista, un altro grande, Isaac Asimov.

0: le mille sfaccettature della smooth jazz, gli infiniti colori della contemporary jazz sono anche in questo esempio. Ultimo album appena uscito di Isaac Asumadu, che si chiama Sunlight e Synth, per synth è il sintonizzatore, che è uno degli strumenti che predilige ovviamente il grande musicista ghanese.
1: The best contemporary jazz in the world.

Beh, ognuno si fa i regali che può, ovviamente. Per i 50 anni io non mi ricordo cosa ho ricevuto, perché sono passati talmente tanti anni che è difficile che la memoria mi possa ricordare cosa è avvenuto per il mio 50esimo anno di età. Ma non è di me che dobbiamo parlare, è di James P.J. Spraggins, questo batterista, perché stavo dicendo uno che suona i tamburi, un batterista molto noto nella musica della smooth jazz, che appunto si è regalato il suo quinto album. High Five è il titolo dell'intero album. Qui l'abbiamo ascoltato con un brano che ovviamente è stato estratto dall'album, si chiama Silver Lining. Ma adesso arriva King Waters.

0: dall'album ormai del 2025, si chiama Time to Groove. Che groove, signori, veramente un groove eccezionale. King Waters, praticamente un riferimento per quella che è la smooth jazz internazionale, più che un datato artista. Diciamo che lui tutto il periodo degli anni 90 del millennium se li è fatti tutti con i più grandi artisti di quel momento, praticamente di fusion, di smooth jazz, di funky, ne ha mangiata, ma tanta, beato lui, quanto avrei voluto anch'io mangiare tanta di questa meravigliosa pappa, la pappa di Chili Me Softly.
1: Chili Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

0: gli italiani nel mondo, poi che non abbiamo questa inventiva classica proprio italiota, della capacità di farci apprezzare. Immaginate che questo progetto, questo gruppo musicale, gli Smoma, sono nati per fare quelle che sono the wedding, cioè praticamente quelle che sono i matrimoni, cioè loro andavano a suonare nei matrimoni per racimolare qualche soldino e facevano le cover di grandissimi pezzi. Poi, eccoli qua, secondo voi sono bravissimi. Smoma con questa cover della grandissima canzone che fu di Rod Stewart, Tonight, molto rockeggiante, molto blues, molto contemporary jazz. Ma a proposito di italiani nel mondo, voi li conoscete i Marchio Bossa? Vi ho colto in castagna. Marchio Bossa è un progetto italiano che si avvale di una voce meravigliosa di una ragazza, oltretutto bellissima, che è coreana, ma ha una voce. Adesso provo a dire il suo vero nome, si chiama Yuko Lee Soo, ma lei praticamente è parte dei Marchio Bossa.
1: Hi friends, this is Ryu Ji Soo, the singer of Marchio Bossa, and I also play on Chilling Me Softly Smooth Night.

0: Bravissimi a dir poco, veramente. Bravo Pippo, bravo Piero Lombardo, bravo, bravi tutti. Brava soprattutto con questa voce meravigliosa, questa cantante coreana, Ryu Lee Su. Si dice tutto insieme, Ryu Lee Su, ok. Questo è il loro ultimo lavoro, appena uscito, si chiama Golden Dream, Sogni d'oro. Chi è che non ha sogni d'oro? Io sicuramente ho la sogni d'oro per andare a dormire, mi faccio la camomilla la sera, sogni d'oro, e mi vado a riposare tranquillamente. Invece voi rimanete svegli con la musica di Cilli Mi Soffri, perché vi dà la carica. Sentite che musica! Bossa, musica meravigliosa che si accoppia tantissimo in quello che va al mondo della chill out, della contemporary jazz e della smooth jazz. E queste sono le chicche di Cilli Mi Soffri, smooth jazz.
1: You just tune in.

0: Killing Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria.
2: Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
3: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Das Omen.
5: Stio, senti anche tu quello che sento io?
6: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
5: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Direi doppio omaggio non solo alla grande Ornella Vanoni, ma anche a Gino Paoli, ovviamente. Questa è Sara Longo. Grazie Sara per quello che stai facendo per noi. Sicuramente stai andando in giro per l'Italia portando della meravigliosa musica jazz di ogni tempo. Oltre al tuo Mystery Tour, ho voluto ricordare questo tuo album dedicato appunto come omaggio alla grande Ornella. Con te, che sei alla voce, c'è Paolo Vianello al pianoforte, Adisa Seggi al contrabbasso e Adam Pash alla batteria. Torniamo alle novità. Lui è Holly Silk e questa è Actually, Actually. E voi siete sempre su Chillin' Me Softly Smooth Night.

0: con il suo ultimo Forever Lasting, appena uscito un EP che raccoglie i più grandi successi degli ultimi tempi di questo pianista, musicista, sassofonista, compositore, produttore, insomma chi non conosce Will Donato. E con lui voglio anche ricordare una cosa molto importante a proposito di artisti emergenti e non. Vi lo sapete, ve l'ho detto tante volte, ve lo ricordo, Cinemisoftly è anche un pochino una piattaforma di lancio, nel suo piccolo può aiutarvi a farvi conoscere. Così ogni tanto molti di voi artisti mi mandate i vostri lavori tramite il numero di WhatsApp, che ricordo essere 327 68 52 592, oppure attraverso le mail che poi vi darò. Comunque approfittate, mandatemi se avete fatto dei nuovi dischi, brani, qualche cosa, in modo che io possa passarlo durante il programma. Ma adesso Paul.
1: Hi, this is Paul Taylor and I also play on Chilling Me Softly,
2: Smooth Night.

0: sempre estratto dal suo ultimo album del 2025, It's a Brand New Day. Questo è il titolo dell'album. Beh, il brano era Making Moves, Damo Sena Mossa, Paul. E a Roma si dicerebbe così il titolo di questo suo brano, Making Moves, e Damo se sta mossa. Bene, stiamo per avviarci verso la fine di Chill Me Softly, ma non disperate, c'è ancora tanta roba.
1: The best contemporary jazz in the world.
0: Un successo che fu di Billie Eilish, ripreso dagli Streets White.

Durante questa puntata vi ho accennato al fatto che io pubblico sul gruppo di Facebook che si chiama Chilling Me Softly Smooth Night spesso e volentieri quello che io ritengo essere un album da ascoltare, il consigliato della settimana, così è il titolo della piccola rubrica. E proprio questa settimana ho postato un articolo in merito all'ultimo lavoro di una giovane cantante giapponese, che è compositrice, pianista, eccezionale a dir poco, e si chiama Yuko Mabuki. L'album in questione è Never Out of Style. Sono ben 11 brani, uno più bello dell'altro. Un po' una raccolta di qualche grosso successo di questa pianista, ma soprattutto tantissimi nuovi brani editi. Pertanto vi voglio far ascoltare uno dei singoli più di successo, Paradiso, con noi Yuko Mabuki.

vere, quelle che si chiamano wild, non sono quelle proprio tipiche di Chilly Me Softly. Le wilds assolutamente in linea con quello che è lo stile di questo programma, che ormai da anni mi sta accompagnando e soprattutto sta ritenendo che sia meglio continuare sempre così.

sempre più affezionati, e per questo vi ringrazio. Anche grazie a questa musica, come quella degli Easy Jazz, che sarebbe un giochino di parole con Easy Jazz, però in realtà è Easy Jazz di Ronnie Jordan. Quello che abbiamo ascoltato è stata Breezing, mentre chiudiamo con Craig Gullicci, A1A, una novità su Chill Me Softly, ultimo brano per oggi, poi saluti.

0: E anche questa caldissima, perché qui a Roma fa una temperatura, ragazzi, che neanche ve lo dico. Comunque, questa caldissima puntata di Chili Mi Soffli di questa settimana sta volgendo alla fine, ma non disperate, perché la prossima settimana sarò di nuovo qui, e così anche per tutti i prossimi mesi, con la migliore musica contemporary, jazz, smooth jazz da tutto il mondo. Tutte le novità ve le porto qui su Chili Mi Soffli. Vi ricordo che avete un numero di telefono, 327 68 52 592. Ritorno a dire 327 68 52 592, per mandarmi la qualunque: insulti, proposte, saluti, quello che volete voi. Nel frattempo io vi saluto, ringrazio gli ascoltatori di questa radio e vi rimando alla prossima puntata.
1: Avete ascoltato?
2: Non si può lavorare così.
3: Secondo me è una merda.
2: Diciamo così,
3: cambiamo il finale e poi ricominciamo, ok?
1: Avete ascoltato
4: Chilling Me Softly, Smooth Night, un programma di Patrizio Sigona.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Das Omen.
1: Stimmt, ja. Sandchen gibt es quello che Santo io.
2: Si, Olio. E Radio Damus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: like something.
1: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
2: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
1: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.